0: Mayan FM. Mayan FM.
1: Mayan FM. Nabuhu pointi na abishana. Eni nikito yuk naro kauti. Telurungato.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Nabuhu pointi le. Esumizu yuk kaji.